Citto, citto, citto, citto, citto, mare dall'istoda. Chemi simchera, am ze mamchal chama, am ze tzam shokba. Rotsam verivar, shoridan matkos, chemi bar shubba. Rotsam verivar, mechem smomaval, siperes vchedal.